Pisi, arrivederci, amore mio. Giorno italiano. E ultimo exec. Ehi, mi piace, mi piace.

un giorno che resta, una luce che non giudica. Qui non corro, qui respiro.

0: diversa. Il corpo muove qualche virtual. No, quello non è nada come muove, è nada facile, è ricinio, o meu.
1: E Vasco.